dilo saldo, de la saldo, viene volando, viene volando. El gondorrito, el gondor blanco, viene volando, viene volando. Viene trayendo la medicina, viene trayendo la medicina.

silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione